armonia neurotica nel microcosmo della metropoli, cultura narcisista in una monarchia dogmatica, sinfonia cacofonica, pandemonium nell'atmosfera, melodia simbolo, melodrama e tragedia. Orgasmo ideologico del barbarismo a la teoria, politico dislessico en parodia onirica, tirania fantasma, dilema megalómano, de un metabolismo retórico, sin tesis ni antítesis.